Ray, Ray. Non la ria oui là. Compa, compa. Mais compa. Jacques Melchéry.